0: Mai ingo fa sa longa, ma wa e fira ngalo e faia sa fa jonga. Fa sota mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua. Pe email mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa sa longa. Le broadcast tender authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono. Sila sila la lato peng office ota inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau onetau nu utu tonu ole luse vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Ta lofa, ola ui ngoa o Dr. Nai le avasa a fai ue inga lue maa lusi a le uanga I lava I luma le suifuanga na folfona mai le national ole a lato fai le lea le tau le suifuanga ai peitai ua atili aigona fai le tonu E ese le fofuanga le leipa, I le leinga luenga tau mwofere suifu maana luhina, ma pili mawalalo, talitonu wa tatawane yaisi suinga, palote na iloa mwale leipa.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.